Machona shua mru. Mankala zaka sambiri shua. Makolo anu amai wala shua. Mabuela murie ndarama. Mwana murie. Mame chimene muna peza mwini. Ichiani.